0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Morire? Non ho paura di morire. Tutte le persone muoiono, ma non tutti vivono veramente. William Wallace, Braveheart.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: no, you're one of my kind.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.
2: Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire domani. James Dean.

0: Legend Story.
1: Quante volte avete visto in un cartone animato un personaggio tirare un boomerang e dopo alcuni secondi di pausa essere colpito di nuovo da questo leggendario oggetto? Ma qual è la sua storia? Nell'immaginario collettivo le origini del boomerang sono australiane, ma al contrario di quanto si possa ritenere, scavi in Olanda e Florida hanno portato alla luce strumenti di legno dalla forma ricurva che molto hanno in comune con i boomerang tradizionali. Quindi il boomerang ha una sua distribuzione nel mondo e non solo in Australia, dove Capitan Cook nel 1770 vide quest'arma da getto adoperata dagli aborigeni della tribù Turrbal, che la chiamavano in dialetto boomerang, appunto bastone che ritorna. Tuttavia, il termine che fu riportato da esploratori e narratori potrebbe anche derivare da boomori, vento. In alcune torbiere sono stati trovati boomerang vecchi addirittura di 11.000 anni. Gli archeologi e gli etnologi indicano l'uso di bastoni ricurvi da caccia, i cosiddetti killing sticks, anche in India, in America e in Africa. Il più antico boomerang trovato in Europa risale al 4000 a.C. Tuttavia, anche nell'antico Egitto, nella tomba del faraone Tutankhamon, ne è stata trovata un'intera cassa in ottimo stato. Alcuni di questi oggetti primordiali, quindi, erano utilizzati come arma già in epoca preistorica e sono da considerarsi esclusivamente come attrezzi venatori, utilizzati per colpire a distanza mammiferi e grossi uccelli al suolo, senza che tornassero indietro. Altri, dalla forma aerodinamica più particolare, dopo aver descritto nell'aria una sorta di traiettoria ellittica, erano in grado di ritornare nei pressi o tra le mani del lanciatore. L'origine del boomerang è stata rimessa in discussione dalla scoperta avvenuta recentemente in una caverna della Polonia sudorientale della metà di un boomerang in osso di circa 70 cm, risalente a circa 23.000 anni fa, associato ad altri reperti di utensili in pietra appartenenti al Paleolitico superiore. Adesso sapete molto di più di questo leggendario oggetto, ma se vi capitasse di tirarlo, dopo alcuni secondi, mi raccomando, spostatevi.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Quante volte nel campetto siete stati scelti per ultimi quando tra ragazzi si facevano le squadre per giocare a calcio? Quante volte in adolescenza siete stati presi in giro per non essere i più fighi della scuola? Insomma, quante volte da piccoli vi siete sentiti perdenti? La risposta è semplice. Tante volte. Perché chiunque ha avuto il suo momento da nerd. E forse è per questo che uno dei film che piace veramente a tutti è I Goonies. Una storia semplice, ma splendidamente efficace. Una banda di ragazzini in cui medesimarsi che in una spietata caccia al tesoro si lancia in un'avventura incalzante, strepitosa, tra trappole mortali, navi pirata e una famiglia di maldestri criminali alle loro calcagna. Insomma, l'avventura che desidera vivere ogni ragazzino. Il cult movie di Richard Donner, frutto della fervida immaginazione avventurosa di Steven Spielberg e Chris Columbus, non accenna di invecchiare. Ci sono centinaia di aneddoti sulla realizzazione e produzione dei Goonies, ma ce n'è uno che permette di far incontrare la leggenda del cast con la leggenda per eccellenza dell'immaginario pop, Michael Jackson. Corey Feldman, l'attore che interpreta Maut, è stato un grande amico di Michael Jackson. In una delle scene iniziali del film, Mickey lo prende in giro per la gran quantità di storie che racconta, dicendo che la balla di Chunk sull'arresto della banda fratelli è più mondiale di quella volta che Michael Jackson venne a casa tua per andare al gabinetto. Nella seconda metà degli anni Ottanta, Feldman, infatti, frequentava spesso e volentieri il re del pop. Prese le distanze soltanto quando venne chiamato a testimoniare al processo per pedofilia, ma ha sempre difeso a spada tratta Jacko, nonostante l'attore sia stato vittima di abusi da parte di due produttori quando era ancora adolescente. La difesa di Feldman nei confronti di Michael è crollata soltanto con l'arrivo del documentario Leaving Neverland. Corey ha dichiarato in un'intervista concessa alla rete HLN: «Con la coscienza pulita, non posso difendere qualcuno che viene accusato di crimini così orrendi». Maut, tuttavia, ha ribadito che lui e Jackson hanno avuto esclusivamente un rapporto d'amicizia e di lavoro. 1987, Corey è apparso nel video di Liberian Girl. Corey sarà stato felicissimo che molte delle tesi di Leaving Neverland sono state smontate per permettere a tutti di unire un ricordo più piacevole dell'incontro tra queste due leggende.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: In natura non v'è niente di inutile, nemmeno l'inutilità stessa. Michel de Montaigne.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio. Federico Fellini.

0: Legend Story. Non c'è nessuna storia da raccontare se non c'è nessuno disposto ad ascoltarla. L'autore di questa frase è qualcuno che di storie se ne intende, Stephen King. Stephen Edwin King nasce il 21 settembre 1947 a Portland, nel Maine. Suo padre, Donald Edwin King, di origini scozzesi e irlandesi, è un impiegato della Electrolux, ex capitano della Marina Mercantile e impegnato fino al 1945 nella Seconda Guerra Mondiale. Sua madre, Nellie Put Pillsbury King, è una casalinga di origini modeste. Due anni prima della sua nascita i suoi genitori avevano adottato David Victor, che verrà però sempre considerato da King un vero fratello maggiore. Per diventare una grande star spesso è necessario un grande trauma. Lo si trova in tutte le biografie dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura pop. Un punto di non ritorno che accende un bisogno esistenziale di creare per coprire un buco. Per il piccolo Stephen tutto questo avviene nel 1949, a soli due anni. Suo padre esce di casa per andare a prendere le sigarette, per non tornarmi mai più. Stephen cresce senza mai conoscere veramente il suo genitore. Una mancanza terribile che lo porterà ad un progressivo isolamento dalla realtà. Tutto il peso della famiglia viene caricato sulle spalle della madre, che fa mille lavori per assicurare la sopravvivenza ai due fratelli. La situazione economica era di costante indigenza e Nellie consumava letteralmente le sue energie vitali per provvedere ai bisogni dei suoi figli. Una madre adorata da Stephen, di umili origini ma con un interesse particolare per la lettura. Stephen e suo fratello David crescono con i fumetti e le storie tipiche di quel periodo storico, come Tales from the Crypt e Weird Science, che raccontavano storie dell'orrore fortemente legate al clima di tensione, derivanti dal possibile pericolo nucleare. Fumetti che parlano di mostri enormi, di scienziati pazzi e storie sanguinolente. Stephen divora letteralmente questo tipo di lettura, associata a una passione smodata per i B-movie che in quel periodo venivano prodotti in grande quantità. Poi in qualche modo incontra lo spirito del padre fuggito. In una vecchia soffitta trova uno scatolone pieno di libri e fumetti con addirittura storie scritte dal genitore scomparso. Per lui inventare storie significa tentare di farsi ascoltare dall'amore e dalla passione paterna. Stephen è bravo, ha talento e ha la possibilità, grazie al fratello, di misurarsi con l'arte della scrittura. Fa il suo esordio, infatti, su un giornaletto scolastico chiamato Dave's Rag, fondato proprio da Dave. Non pensate al giovane Stephen come un vincente. Era un perdente, un loser, un ragazzo che riusciva a conquistare simpatie solo quando si trovava a raccontare storie. Il Maine, luogo così tipico della provincia americana, è praticamente il teatro di quasi tutte le vicende delle storie di King, che praticamente sempre parlano come nessun altro scrittore di amicizie tra ragazzi perdenti. Per farvi capire meglio, Stranger Things e i suoi protagonisti sono un vero e proprio omaggio all'estetica kingiana. È sicuro, Stephen King è già leggenda.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Metti un po' di Crystal Ball sulla cannuccia, soffia e il mondo cambia colore. A metà degli anni 80, questo claim pubblicitario accompagnava uno spot dove una serie di bambini indemoniati creava sculture perfette fatte da palloncini che erano stati magicamente esalati dalle loro cannucce. Nessun ragazzo cresciuto in quegli anni è mai riuscito a creare capolavori del genere e ha mai scordato l'odore di vernice che il Crystal Ball emanava. Praticamente il successo di questo giocattolo dalla composizione ignota è figlio di una perfetta strategia di marketing. Crystal Ball nacque dall'idea del dottor Claudio Pasini, un chimico della Brianza, e dal suo socio Carlo Alberto Colombo nel 1947, quando fu commercializzato col nome de Le Bolle Fatate. Esattamente 20 anni più tardi Pasini fondava la sua azienda a Burago di Molgora e nel 1968 riprese la commercializzazione di Crystal Ball, che però fino all'avvento degli anni 80 non ottenne il successo. Per quanto il gioco fosse divertente, le voci che circolavano sulla tossicità dei prodotti chimici utilizzati per crearlo furono davvero molte e si arrivò anche a ritirare il Crystal Ball dal mercato. Ad oggi, dopo lunghi anni nel dimenticatoio, il Crystal Ball può essere acquistato online e l'azienda che lo produce garantisce che la pasta sia stata riformulata per ridurre l'odore ed è costituita da sostanze chimiche non tossiche. Senza nulla togliere a questa sana versione, per i ragazzi cresciuti negli anni 80, soffiare nella cannuccia senza sentire l'odore di vernice e il brivido di una possibile intossicazione fa cambiare colori al mondo dei loro ricordi.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Dio ha cose più importanti di cui preoccuparsi che con chi dormo. Cyndi Lauper.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends.
1: Preferisco avere all'incirca ragione che precisamente torto. John Maynard Keynes.

Legend Story. C'è un solo gioco che giocando fa provare un brivido quasi erotico. Quel gioco è il Flipper. Per capire la storia del Flipper dobbiamo andare in Francia nel 1700. Erano gli anni degli aristocratici che giocavano a croquet come passatempo sociale, ma evidentemente si stancarono di aspettare che finisse di piovere e venne loro in mente questo gioco chiamato Bagatelle. Questo antenato del Flipper non era altro che un piano di gioco con stecche di legno e una palla, ma riscosse un così grande successo che i soldati francesi portarono il Bagatelle in America durante la rivoluzione americana alla fine del XVIII secolo. Fu l'inventore Montague Redgrave

0: Dave dell'Ohio, che trasformò il gioco Bagatelle, vecchio di un secolo, nel primo gioco del flipper. Gli fu concesso un brevetto dagli Stati Uniti per i suoi miglioramenti al Bagatelle, che comprendevano una molla a spirale, una pendenza e biglie più piccole. Il flipper divenne realmente popolare durante la depressione degli anni 30 grazie al suo intrattenimento a basso costo. La prima macchina automatica da flipper arrivò nel 1931 e fu allora che questi giochi a gettoni si fecero strada negli Stati Uniti. Ma quando alla fine degli anni 30 i primi flipper vennero presentati come campi luminescenti che facevano punti, il governo degli Stati Uniti iniziò a vendere il flipper come un gioco d'azzardo. La cosa peggiorò quando Belly, un'importante azienda del settore, iniziò a costruire macchine che emettevano soldi in caso di vittoria. Questi adattamenti erano in conflitto con le severe leggi contro il gioco d'azzardo degli Stati Uniti, così il flipper fu bandito dai primi anni 40 fino al 1976. Fu solo dopo il 1947 che Gottlieb introdusse le famose alette. Prima di allora i giocatori dovevano sbattere e inclinare la macchina per far cambiare direzione alla palla. Anche se l'introduzione delle alette aggiunse effettivamente l'elemento abilità al gioco, portando via quello di gioco d'azzardo, ormai il flipper era visto come una distrazione demoniaca. Il bando dei flipper si concluse solo nel 1976, quando Roger Sharp testimoniò in tribunale che il flipper era diventato un gioco di abilità invece che d'azzardo. Per dimostrarlo, giocò al flipper in aula, prevedendo l'esatto movimento della palla prima di fare il tiro, riferendosi alla corsa alla base del giocatore di baseball Babe Ruth nel World Series del 1932. La sua performance convinse il tribunale. Negli anni 80 arrivarono i videogiochi e per i flipper fu l'inizio della fine. L'industria del flipper provò a contrastare il declino. Design e funzioni creative fecero risaltare il flipper un po' di più e molte di queste caratteristiche sono presenti ancora oggi, dove il flipper ha perso quasi del tutto la sua funzione ludica per diventare un must dell'arredamento vintage. Quei pochi che per costo e spazio hanno la fortuna di possederne uno hanno ancora una straordinaria possibilità: mettere una moneta, poggiare le dita sui tasti, appoggiare i fianchi e fare l'amore con l'oggetto leggendario. Roba da fare tilt.
1: Legends Spot.
2: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company, Iconic Productions.
4: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
5: Non ci capisco più nulla, guarda.
4: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
5: Zero sanzioni?
4: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
6: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
7: info@saltec.it.
6: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
8: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

Non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere e che credono in quello che vedono. Galileo Galilei.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
0: Legend Story.
7: C'è un personaggio leggendario che, come nessun altro, ha ispirato decine di film e serie TV. Il suo nome è Sherlock Holmes. Holmes lo conoscono veramente tutti, ma pochi sanno come questa celebre creatura letteraria sia venuta alla luce, grazie al genio leggendario del suo autore, Arthur Conan Doyle. Negli anni 80 del XIX secolo, Arthur Conan Doyle, per esorcizzare lo stress e la noia di una vita professionale poco riuscita, in un piccolo studio medico, in quel di Portsmouth, scrive racconti polizieschi per alcune riviste. Un hobby che nel 1887 porta a Uno studio in rosso, prima avventura di Sherlock Holmes e John Watson. Pur con tratti di indubbia originalità e con tutti gli ingredienti classici delle storie di Holmes già presenti in toto, l'acume quasi soprannaturale dell'investigatore, l'incredulità di Watson e i metodi moderni di indagine, eccetera, il romanzo passò quasi inosservato. Non si può lo stesso per Il segno dei quattro, che nel 1890 pose lo scrittore in erba all'attenzione della critica e soprattutto del pubblico, che tributò un successo strepitoso ai racconti delle avventure di Sherlock Holmes del 1891-92. Abbandonata la carriera medica, Doyle cercò di affrancarsi dalla sua ingombrante creatura, narrando in un racconto dell'antologia Le memorie di Sherlock Holmes del 1894 la morte dell'investigatore. Ma le proteste dei lettori furono talmente vibranti che l'autore dopo qualche anno fu costretto a tornare sui suoi passi. L'ispirazione per la figura di Holmes a Doyle la diede Joseph Bell, professore e medico scrittore all'Università di Edimburgo. Bell aveva il vezzo di dedurre il carattere delle persone da piccoli particolari invisibili ai più. Eliminato l'impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità. Questa semplice frase sintetizza tutto il fascino di Holmes, fascino che ha generato una situazione unica nella storia della letteratura e della cultura pop in genere. Fondamentalmente, dopo la morte di Conan Doyle, agli appassionati sono rimasti da leggere solo i suoi 4 romanzi e 56 racconti. Per molti il divertimento è quello di rileggere continuamente i testi originali per scoprire cose sempre nuove e trovare connessioni tra luoghi, personaggi, riferimenti, eccetera. Per questa tipologia di lettori, tipicamente fondamentalista, questi testi rappresentano una sorta di Bibbia. E qualsiasi altra cosa che riguarda Holmes scritta da autori diversi viene vista con sospetto. Per altri lettori la voglia di leggere nuove avventure del detective inglese, oltre alle 60 storie ufficiali, ha fatto sì che una pletora di autori potesse sfruttare questo mercato per pubblicare storie apocrife. Il culto di Holmes ha generato riviste, libri, film e persino locali, dove gli appassionati si ritrovano vestiti con i tipici indumenti del detective per raccontarsi storie e tenere viva la leggenda del detective per antonomasia. Insomma, Holmes è diventato virale molto prima dell'avvento della rete. Sherlock Holmes è una leggenda. Elementare, Watson.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: La difficoltà attira l'uomo di carattere, perché affrontandola si realizza. Charles de Gaulle.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Imponi la tua buona fortuna, stringi la tua felicità e affronta il rischio. A furia di guardarti, si abitueranno. René Char.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legends. Legends. Radio Legends.

0: Legend Story. Rubo ai ricchi per dare ai poveri. Nessuna battuta è un marchio di fabbrica così preciso per identificare la leggenda che vogliamo raccontare, quella di Robin Hood. Chiariamo subito un concetto. Secondo Sir James Holt, professore emerito di storia medioevale e uno dei massimi esperti di Robin Hood, è praticamente impossibile identificare il vero Robin Hood. Ne esistono tanti per quante frecce ci sono nella sua faretra. Il mito del bandito gentiluomo che opera in un'oscura foresta è presente in molte culture, in particolare al pari del non ben identificato Re Artù. La leggenda di Robin Hood si forma principalmente in Inghilterra. La prima citazione si trova in un poema scritto da un monaco londinese dove un personaggio afferma di conoscere le gesta di Robin. In un altro poema del 1410 viene citata una frase che dice «Robin Hood in Sherwood stood», cioè Robin Hood sta nella foresta di Sherwood, che oltre ad essere una testimonianza del bandito è anche un modo di dire dell'inglese medievale per esprimere una cosa ovvia. Queste piccole testimonianze ci fanno capire che la leggenda di Robin Hood era già fonte di discussione nel XIV secolo. Bisogna aspettare il 1510 per avere il primo poema dedicato al nostro eroe, Le gesta di Robin Hood, dove però con grande sorpresa troviamo pochissimo della storia di Hood così come la conosciamo dalle varie produzioni hollywoodiane o dal mitico film Disney del 1973. Mancano infatti figure fondamentali come Frate Tuck, il miglior sodale del nostro protagonista, e la sua amata Lady Marianna. Inoltre Robin non è raffigurato come un ladro che ruba ai ricchi per dare ai poveri, ma piuttosto come un brigante tagliagole di inaudita ferocia, che non operava nella mitica foresta di Sherwood, bensì nella contea dello Yorkshire. L'immagine che tutti conosciamo nasce quando un contemporaneo di Shakespeare, tal Anthony Munday, mette in scena una commedia, Le avventure di Robin Hood, dove troviamo tutta l'iconografia e i personaggi che il cinema ci ha raccontato. È in questa commedia che Robin diventa un nobile decaduto che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Insomma, Robin Hood, più che una leggenda, sembra essere una creatura letteraria che deve molto del suo fascino alla voglia molto umana di vendicare i torti subiti, creando un eroe puro e senza paura, che la faccia pagare ai prepotenti. Un eroe senza tempo, ma così tanto attuale in tempi come questi dove i ricchi purtroppo continuano a fare quello che hanno sempre fatto, rubare i poveri.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia, matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
1: Negli anni Ottanta c'è stato il protagonista di un film che è stato capace in tutto il mondo di far innamorare il pubblico dei grandi misteri e decuplicare le iscrizioni alla facoltà di archeologia. Quell'eroe, armato di cappello e frusta, è Indiana Jones. Ma com'è nato uno dei più importanti franchise della storia del cinema? Tutto è cominciato da un'amicizia, quella tra Steven Spielberg, che con lo squalo aveva creato il blockbuster che fino al 1978 aveva incassato più di qualsiasi film della storia del cinema, e George Lucas, colui che aveva scippato la palma di maggior incasso di tutti i tempi con la creazione di Star Wars. E da un fallimento, quello di Spielberg, che dopo incontri ravvicinati del terzo tipo aveva conosciuto il suo primo grande flop quando si era cimentato con la sgangherata commedia 1941 Allarme a Hollywood. Il film era stato un fallimento gigantesco e Spielberg aveva sfondato di molto sia il budget a disposizione che il numero di giorni previsto per le riprese. Per questo Hollywood era considerato una sorta di appestato. Disperato, Spielberg vuole rilanciarsi con un film d'azione alla James Bond, quando riceve una telefonata del suo amico Lucas, che aveva partorito l'idea di un eroe di professione archeologo, che armato di frusta e cappello girasse il mondo alla ricerca di tesori nascosti. Inizialmente Lucas voleva chiamarlo Indiana Smith. Spielberg gli disse che il cognome ricordava troppo il film Nevada Smith e fu cambiato in Indiana Jones. Lucas voleva il controllo assoluto sul film e su tutto quello che ne sarebbe derivato dalla sua uscita, ma gli studios gli sbattevano le porte in faccia, soprattutto per la sua fissazione di voler Spielberg come regista, fino a quando un produttore visionario come Michael Eisner, direttore della Paramount, offrì un patto per cui tutte le parti in gioco sarebbero state coinvolte una volta che il film fosse uscito. Lucas decise di fidarsi del suo amico regista a patto che Spielberg si impegnasse a girare almeno 3 film della saga. Spielberg pensava che Harrison Ford fosse perfetto per il ruolo da protagonista. Al contrario, Lucas aveva parecchie riserve, perché già dal primo film pensava che Indiana Jones dovesse essere una saga in più capitoli. Harrison Ford già aveva manifestato diverse titubanze a riprendere il ruolo di Han Solo in Guerre Stellari e temeva problemi per i vari sequel. Ma non poteva essere altrimenti. Indiana Jones è Harrison Ford e Harrison Ford è Indiana Jones, punto. Il regista mantiene la promessa, si impegna a finire il film contenendo il budget e finendo addirittura con una settimana di anticipo. Grazie anche alla splendida colonna sonora, opera di John Williams, il film uscì il 12 giugno 1981 e a metà agosto aveva già incassato 5 volte quello che era costato. Da quel primo film, I Predatori dell'Arca Perduta, seguiranno altri 3 film e una serie TV con un incasso totale di oltre 4 miliardi di dollari. Niente male per un archeologo.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Le persone raramente fanno quello in cui credono. Fanno ciò che conviene e poi se ne pentono. Bob Dylan.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

them hear your funky guitar. Your reggae.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Più iconic che mai. È Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: L'affetto bandisce il timore e la gratitudine può debellare l'orgoglio. Piccole donne.

0: Legend Story. Negli anni 70, mentre l'America affrontava la guerra in Vietnam e l'inflazione falcidiava la sua economia, la spinta dei favolosi anni 60 si era esaurita e l'industria dello spettacolo, soprattutto della televisione, era ormai entrata in pianta stabile in tutte le case. Il mondo aveva bisogno di leggerezza. L'America aveva bisogno di leggerezza. E si guarda al passato. Gli anni 60 erano troppo vicini e c'era un periodo nel recente passato americano che evocava prosperità, boom economico, eleganza e buoni valori. Gli scintillanti anni 50. Forse proprio per questo la ABC incaricò un giovane sceneggiatore, Garry Marshall, di fornire idee per una sitcom ambientata negli anni 50. A proposito di sitcom, è un termine che spesso abbiamo sentito soprattutto nel linguaggio televisivo, ma che cos'è una sitcom? La situation comedy, o sitcom, è un genere di commedia nata per la radio, ma successivamente rappresentata soprattutto da serie televisive. È caratterizzata dall'uso di una singola ambientazione, o un insieme ristretto di ambientazioni, per esempio una casa, un appartamento, un ufficio o una scuola. Garry Marshall ha un'intuizione: raccontare una tipica famiglia americana degli anni 50, fatta di buoni valori e spensieratezza. Scrive la puntata pilota di una serie che si chiamava A New Family in Town, che diede vita alla famiglia Cunningham. La puntata pilota di A New Family in Town con i Cunningham, prima maniera, va malissimo. Il risultato è deludente e la ABC la utilizza come un episodio della serie Love American Style col titolo Love and Happy Days. Per vedere finalmente la nascita di Happy Days, così come lo conosciamo, dobbiamo ringraziare due cose. Il grande successo del film di George Lucas, American Graffiti, e l'inaspettato successo di un film che fa diventare gli anni 50 il periodo dove tutti avremmo voluto vivere, Grease. La ABC a quel punto voleva assolutamente una serie sugli anni 50. Dice a Garry Marshall che il suo episodio aveva bisogno solo di piccoli cambiamenti. Dovevano esserci le auto e le storie di bande giovanili che al cinema e in televisione funzionano sempre. Garry Marshall ha le idee chiare e scrive una serie di temi base intorno ai quali dovevano girare le storie. La famiglia e i problemi adolescenziali, soprattutto nei rapporti con le ragazze. Si rende conto che negli anni 50 può parlare dei giovani senza toccare temi scottanti come la droga. Vuole una serie leggera e divertente che tocca però i valori profondi con il sorriso, senza volgarità, senza violenza. Ecco, a proposito, quella storia delle bande giovanili non gli va a genio. La vuole stemperare e forse è per questo che mette le basi per la creazione di un personaggio sì ribelle, ma con un grande cuore. Fonzie, accompagnato da un cast perfetto. Finalmente, in America, sul network ABC, il 15 gennaio 1974 esce Happy Days. Durerà 11 stagioni per 10 anni, dal 1974 al 1984, per un totale di 255 episodi. Happy Days ci farà innamorare del candore di Richie Cunningham, ci farà ridere con gli amici Ralph, Malf e Pozzi e ci farà sognare di avere due genitori come mamma Marion e papà Howard. E, per finire, presenterà al pubblico la nascita di Mork e di quel genio di Robin Williams. Ma questa è un'altra storia, un'altra leggenda. Altri giorni felici.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
0: Sei su Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: C'era una volta un lago molto profondo, oscuro e sferzato dal vento. Se questa fosse una favola, potrebbe iniziare sicuramente così. Quello che faremo però sarà fondere assieme fantasia e realtà per approdare sulle sponde del più celebre lago di Scozia, o forse del mondo, e raccontarvi la leggenda del mostro di Loch Ness, o più affettuosamente, Nessie. Occorre viaggiare a ritroso nel tempo, fino agli albori del Medioevo, per ritrovare la prima traccia mai scritta sul mitico mostro di Loch Ness. Un monaco, di nome Adamnano, proveniente dall'isola di Iona e discepolo di San Colombano, venne mandato nelle Highlands per cristianizzare le popolazioni locali. Partecipando ad un funerale sulle rive di Loch Ness, il monaco venne assalito da una bestia che strisciò fuori dall'acqua. Passò tanto tempo da allora e furono davvero poche le menzioni su quello strano essere. Almeno fino al 1930, quando vennero registrate alcune testimonianze di persone che videro una sagoma non ben definita muoversi tra le acque del lago. Il momento clou della storia del mostro di Loch Ness arriva il 22 settembre 1933, quando il signore e la signora McKay, albergatori di Drumnadrochit, videro di nuovo qualcosa fuori uscire dalla superficie di Loch Ness. La notizia si diffuse e nel novembre dello stesso anno, Hugh Gray divenne celebre per essere stato la prima persona a scattare una foto di Nessie. Molti ritengono che Gray non fotografò altro che un cigno in controluce, ma ciò che realmente vide tramite il suo obiettivo resta un mistero, perché il negativo originale è andato perduto. Il 1934 è l'anno in cui viene scattata la foto più celebre di Nessie. Si tratta dell'immagine che tutti abbiamo in mente, fotogramma che sembra ritrarre un essere simile ad un dinosauro dal collo lungo nuotare placido nel Loch Ness. Questa foto è chiamata Surgeon Photograph, fotografia del chirurgo. L'immagine divenne famosa in tutto il mondo dopo la pubblicazione sul Daily Mail. Fu questo probabilmente il momento in cui nacque la leggenda di Nessie. Dagli anni 30 in poi gli avvistamenti si moltiplicano senza sosta. Più recentemente, nel 2011, venne usato addirittura il sonar per ispezionare le acque del Loch Ness. Inizialmente sembrò che qualcosa effettivamente ci fosse, ma studi più approfonditi hanno rivelato che ciò che il sonar percepì altro non era che zooplancton. Ad ogni modo, ci sono sempre stati molti dubbi sulla veridicità di testimoni e fotografie. Perché quindi si parla ancora del mostro di Loch Ness ai nostri giorni? Perché in fondo tutti amiamo dare alla realtà un aspetto più avventuroso di quello che ha.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Non ci sono brave ragazze che si comportano male, solo cattive ragazze che sono state scoperte. Mae West.

Radio Legends, più iconic che mai.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Facciamo quello che dobbiamo per poter fare quello che vogliamo. Denzel Washington.

0: Legend Story.
1: In inglese la parola marionetta si può dire marionettes, mentre la parola pupazzo si traduce in puppet. Se mettete insieme queste due parole, allora avrete il nome di una delle leggende più durature della storia dell'intrattenimento televisivo, i Muppet. Il loro creatore si chiama Jim Henson ed è considerato un maestro dell'arte di creare pupazzi. Vi accendo un ricordo, avete ascoltato la Magic Dance di David Bowie in Labyrinth? I pupazzi che danzano con Bowie sono le inconfondibili creature nate dal genio di Jim Henson. Ma torniamo alla storia dei Muppet. Concepiti a metà degli anni 50 per uno show chiamato Sam & Friends, i Muppet sono stati usati poi per diversi spot pubblicitari e nel famoso show per bambini Sesame Street, fino al 1976, quando finalmente esordisce il loro show, il Muppet Show. Durato 122 puntate, il Muppet Show diventa un successo in tutto il mondo. La fortuna dei Muppets è quella di aver costruito il successo su una commedia fisica immediata, sketch elementari, battute ricorrenti e situazioni assurde che infallibilmente fanno cacciare fuori un sorriso. Questo non vuol dire però che alcuni dei protagonisti non possano avere anche un contesto più serio. Miss Piggy, per esempio, è nota per i suoi atteggiamenti da vamp, ma ha un passato doloroso alle spalle, con il padre che ha abbandonato la famiglia quando era molto giovane e una madre scostante alle cui cure ha dovuto sopperire facendosi strada nei concorsi di bellezza. Per questi motivi è vista da molti come un'icona femminista. Lei e altri personaggi sono stati spesso protagonisti di campagne sociali e alcuni sono finiti persino al Congresso americano. Nel 1989 Big Bird ha incontrato una rappresentanza di parlamentari per discutere dei programmi educativi per i bambini in TV, mentre nel 2008 Kermit ha partecipato a un'audizione ufficiale per sensibilizzare sugli anfibi in via d'estinzione. Molti grandi attori americani hanno duettato nello show dei Muppet interagendo con loro. Dopo il grande successo degli anni 80 e 90, i Muppet perdono mordente fino a quando la Disney acquista il loro franchise per 75 milioni di dollari, dopo ben 14 anni di trattative con gli eredi dello scomparso Jim Henson. Per questo ci aspettano altri appuntamenti con la comicità straripante di questi geniali pupazzi, e noi saremo lì ad aspettare, oltre a Kermit e Miss Piggy, il truce batterista Animal, le battute che non fanno ridere dell'orso Fozzi, ma soprattutto Stalder e Waldorf, i due terribili vecchietti spettatori del Muppet Show. Chissà quali battute leggendarie potranno dire su questi tempi difficili. Sì, c'è bisogno dei Muppet.
0: Radio Legends.

Non voglio andare in paradiso. No, l'inferno è molto meglio. Pensa a tutte le persone interessanti che incontrerai laggiù. Freddie Mercury.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
4: Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: È molto improbabile che da un'attrazione di Disneyland chiamata Pirati dei Caraibi possa essere derivata una delle saghe cinematografiche più importanti e famose dei nostri tempi. Ed è ancora più improbabile che da quei film, 5 per la precisione, un personaggio inizialmente minore possa diventare una vera e propria icona pop. Ma è successo. Quel personaggio ha il nome di Jack Sparrow e il corpo, la voce e il genio di Johnny Depp. Depp ha letteralmente forgiato il pirata più magnetico della storia del grande schermo. Quando stavano scrivendo la sceneggiatura dei Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna, gli sceneggiatori Terry Rossio e Ted Elliott avevano pensato a Jack Sparrow come personaggio di supporto, citando Bugs Bunny e Groucho Marx come influenze. Depp accettò il ruolo di Jack Sparrow poiché era eccitato dalla possibilità di rilanciare un vecchio genere di Hollywood. Inoltre era rimasto molto colpito dalla sceneggiatura. Così venne assunto il 10 giugno 2002. A questo punto Depp diventa autore del suo personaggio. Si ispira per fattezze ed atteggiamenti al leggendario chitarrista dei Rolling Stone Keith Richards, che non a caso ricoprirà il ruolo di suo padre nella saga dei Pirati dei Caraibi. Depp ha la maligna e strafottente aria da rocker, aggiunse movimenti da cartone animato alla Looney Tunes, è un tocco di effeminatezza che fa da contraltare alla ruvidezza del pirata. Un gentiluomo che ha in sé elementi tipici di un pirata. Astuzia, superbia, narcisismo convivono con solidarietà, lealtà e altruismo. Un mix che lo rende affascinante, un vero e proprio antieroe. È come se Depp avesse messo dentro tutti gli aspetti del suo talento sotto parrucca, collane e pizzetto di Sparrow. Durante le riprese della Maledizione della Prima Luna, i dirigenti Disney furono inizialmente confusi dalla performance di Depp e lo accusarono di aver rovinato il film e di non essere un attore adatto ad un sistema di studio cinematografico tradizionale. Altri produttori definirono Jack Sparrow ubriaco o gay e per questo molti dirigenti della casa di produzione iniziarono a temere che l'eccessiva effeminatezza del personaggio allontanasse il pubblico delle famiglie dalle sale. Ma il pubblico lo amò a prima vista, tanto da far ottenere una nomination a Depp agli Oscar e ai Golden Globe come miglior protagonista. Il successo della saga dei Pirati dei Caraibi è praticamente frutto del fascino di questo personaggio, che in alcuni sondaggi del 2007 su chi fosse l'eroe cinematografico più amato viene battuto solo da Indiana Jones. Il capitano Sparrow è riuscito anche a vivere fuori dal franchise cinematografico, è apparso in molti videogiochi, ha ispirato libri per ragazzi ed è a tutti gli effetti l'icona pop cinematografica più potente degli anni 2000. Sparrow è Depp, Depp è Sparrow. Diciamo la verità. Nel noto processo di Depp contro la sua ex compagna Amber Heard, quasi tutti abbiamo visto nel momento della vittoria lo scintillio degli occhi del pirata più affascinante di tutti i tempi.

Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Vorrei non averla affatto la coscienza. È troppo scomoda. Piccole donne,

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: sei su Radio Legends.
1: Per sentirsi, non diremo sicuri, ma coraggiosi e tranquilli lungo le vie della vita, giova desiderar poco e sperare anche meno. Graf.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E ho deciso una notte di maggio in una terra di sognatori. Ho deciso che toccava forse a me e ho capito che Dio mi aveva dato il potere di far tornare indietro il mondo. Rimbalzando nella curva insieme a me, mi ha detto: chiudi gli occhi e riposa. E io ho chiuso gli occhi. Il testo è di una canzone cantata dal leggendario Lucio Dalla, dedicata alla stella più lucente della storia dell'automobilismo, Ayrton Senna. Non si può racchiudere un esemplare umano così bello in pochi minuti. Non gli daremo il giusto peso. Non si può contenere la caratura umana di Senna in poche parole. In lui convivono gli elementi dell'eroe greco, dell'uomo gentile ma ambizioso, vero esempio di dualità umana, tanto gentile e caritatevole nella vita reale quanto feroce ma corretto e determinato quando si trattava della sua passione, correre. Far sì che l'uomo si fondesse con il mezzo meccanico. Un'unione perfetta, una passione inenarrabile. Cominciata non con le auto, ma con i kart, le piccole macchine che danno la possibilità anche ai giovanissimi di provare il brivido di una corsa automobilistica. Ayrton Senna da Silva nasce il 21 marzo 1960 nel distretto di Sant'Ana, nella parte settentrionale di San Paolo, secondogenito di Neide F. Senna e Milton da Silva. La sua famiglia gode di uno stile di vita superiore alla media delle famiglie brasiliane e Ayrton ricorderà sempre l'importanza della tranquillità anche economica e dell'affetto ricevuto per la sua crescita e la sua maturazione umana e sportiva. Sarà sempre molto legato ai genitori, al fratello Leonardo e alla sorella Vivienne. Il padre, nella sua officina meccanica, gli costruisce un piccolo go-kart e Ayrton inizia a guidare già all'età di 4 anni. La sua più grande passione per tutto il periodo della giovinezza diventeranno proprio i go-kart. Impara sia l'arte del meccanico che quella del pilota. Molte sue vittorie adolescenziali sono dovute alla profonda conoscenza del suo kart. Ayrton fa il suo debutto in una gara ufficiale nel 1973 sulla pista di Interlagos, vittoria nella prima corsa. Corre con un casco giallo dipinto da Sid Mosca, inizialmente con una striscia verde alla quale poi aggiunge una banda blu, i colori della bandiera brasiliana, simbolo del suo paese e della sua gente. A soli 17 anni vince il suo primo titolo internazionale e da lì in poi affronterà la leggenda, senza mai togliere il piede dall'acceleratore.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Il senso delle nostre imperfezioni ci aiuta ad avere paura. Cercare di risolverle ci aiuta ad avere coraggio. Vittorio Gassman.

0: Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
1: Domani.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Più iconic che mai è Radio Legends.
1: Invecchiare? Che orrore, diceva mio padre. Ma è l'unico modo che ho trovato per non morire giovane. Daniel Pennack.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment.

0: Legend Story.
1: Chi dice le bugie ha il naso lungo. Questa innocente affermazione detta da una madre preoccupata ha dato origine ad uno dei personaggi più iconici e leggendari della storia della letteratura, Pinocchio. La pronuncia, durante la sua infanzia, la madre di Carlo Collodi, l'inventore del celebre burattino che ha ispirato film, cartoni animati e spettacoli teatrali. La storia di Pinocchio è conosciuta in tutto il mondo, ma in pochi conoscono come Collodi abbia avuto la sua geniale intuizione per la genesi di uno dei capisaldi della letteratura italiana. Carlo Lorenzini scelse il nome d'arte in onore del paese d'origine materno, Collodi. Siamo a metà del 1800 e lo Stato italiano ancora non esisteva e Carlo viveva e lavorava nel Granducato di Toscana. Nato nel 1826 a Firenze, Collodi a 20 anni comincia a collaborare con molti giornali, tra cui il primo dedicato ai bambini per cui traduceva le fiabe francesi. Carlo, pur essendo stato un fervente patriota, aveva il vizio del gioco ed era sempre alle prese con i debiti e il bisogno di trovare soldi. Anche se aveva promesso al fratello di smettere di giocare, in una sfortunata notte perse 160 lire al tavolo verde. Disperato per aver tradito la sua promessa, Carlo corse velocemente verso la sua abitazione, inciampando in un pezzo di legno. Arrivato a casa, stava per gettarlo nel fuoco, ma qualcosa lo trattenne. Il pensiero tornò alla sua infanzia, quando da piccolo giocava con i pezzi di legno per fabbricare un pupazzetto che aveva chiamato Pinocchio. Spinto dalla necessità, cominciò a scrivere il famoso incipit. «C'era una volta un re», diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato. «C'era una volta un pezzo di legno». La magia si stava compiendo e Collodi scrisse un romanzo di formazione fantasy dove la sua creatura era continuamente tentata dal peccato, mettendo dalle avventure di Pinocchio tutto il suo senso di colpa e la frustrazione morale di essere ricaduto nel vizio del gioco. È proprio vero. Talvolta per diventare leggenda bisogna avere il coraggio di imparare dalle cadute della vita e smettere di dire le bugie a se stessi. Ci si allungherebbe solo il naso.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.
5: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. Ci sono settimane in cui la musica pubblica nuove canzoni e poi ci sono settimane come questa, in cui sembrano riaccendersi interi pezzi di storia, perché le leggende non smettono mai davvero di parlare. Cambiano voce, cambiano forma, ma trovano sempre un modo per restare presenti. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Il grande ritorno dei Rolling Stones, presentato a New York il nuovo album Foreign Tongues. Madonna e Sabrina Carpenter insieme fuori Bring Your Love. Peter Gabriel dedica One Stand Down ai leader che lavorano per la pace. Deep Purple, il nuovo album Splat arriva a luglio. Da Bowie a Brianino, Piano City Milano unisce classica, ambient e visioni contemporanee. Pink Floyd esce Animals Against the Wall, il tributo che unisce prog e rock classico. Shakira conquista Rio, 2 milioni di persone a Copacabana. Paul McCartney e Ringo Starr insieme in un duetto vocale inedito. Marilyn Manson sorprende tutti, duetto indie folk con i Fences. I riff più suonati nei negozi di chitarre? Vince Master of Puppets.
0: Legends. The Legends.
1: Ci sono band che attraversano le epoche e altre che sembrano sfidarle, perché cambiano i decenni, cambiano i formati, cambiano le generazioni, ma certe chitarre continuano a suonare come se il tempo non esistesse. E quando i Rolling Stones tornano davvero, più che una notizia, stiamo raccontando un evento. Le leggende tornano sempre lasciando degli indizi. Prima il misterioso singolo, comparso in pochissime copie nei negozi di dischi, poi i cartelloni sparsi nel mondo, infine la conferma. I Rolling Stones hanno annunciato a New York l'uscita del nuovo album Foreign Tongues il prossimo 10 luglio. Il primo assaggio è In the Stars, un brano che parla di destino, coincidenze, forze invisibili che guidano le vite. Mick Jagger canta: «Sento una mano pesante che si intromette nei miei piani, è nelle stelle, scritto per te e me». Ed è uscito ufficialmente anche Rogue and Twisted, il pezzo blues ruvido e sporco che aveva acceso i fan sotto lo pseudonimo Cockroaches. 14 tracce, registrate in meno di un mese ai Metropolis Studios di Londra. Dentro questo disco ci sono ospiti enormi: Paul McCartney, Robert E. Smith, Steve Winwood, Chad Smith e soprattutto c'è Charlie Watts. Nel brano Hit Me in the Head si ascolta una delle ultime registrazioni del batterista storico degli Stones, scomparso nel 2021. Keith Richards ha ammesso: «Per me conta il divertimento, sono fortunato a poter fare ancora questo». E forse è proprio questo il segreto degli Stones: non inseguire il tempo, continuare a suonare come se fosse ancora il primo giorno.

volte le leggende si incontrano e il presente cambia ritmo. Da una parte la regina assoluta del pop, dall'altra una delle artiste che oggi sta riscrivendo il linguaggio della nuova generazione. E quando Madonna decide di aprire davvero le porte del suo universo, non sceglie mai qualcuno a caso. Dopo aver incendiato il Coachella con una comparsa a sorpresa diventata immediatamente virale, adesso il brano è arrivato ufficialmente. Madonna e Sabrina Carpenter hanno pubblicato Bring Your Love, il nuovo singolo nato dall'incontro tra due epoche del pop. Le due artiste avevano presentato il pezzo dal vivo durante il set da headliner di Sabrina al Coachella, quando Madonna era salita sul palco tra luci strobo, beat dance e un'atmosfera che riportava direttamente ai tempi di Confessions on a Dance Floor. E infatti il collegamento è reale. Bring Your Love farà parte di Confessions 2, il nuovo album di Madonna in uscita il 3 luglio per Warner Records. Il progetto rappresenta il secondo capitolo ideale dello storico disco del 2005, quello di Hang Up, Sorry e delle piste da ballo trasformate in confessionali emotivi. Il brano è prodotto da Madonna insieme a Stuart Price, lo stesso produttore che contribuì a creare il suono iconico dell'album originale. Il risultato è una traccia dance pulsante, elegante, costruita per il club ma anche per raccontare libertà, desiderio e connessione. E Sabrina Carpenter sembra perfettamente a suo agio dentro questo universo. Nel post pubblicato dopo l'uscita ufficiale del singolo, la cantante ha scritto: «Grazie Madonna per avermi invitato a fare parte di Confessions 2. Spero che vi piaccia, che stacchiate i telefoni e che usciate a ballare». Una frase semplice ma significativa, perché in fondo Madonna continua a fare esattamente questo da oltre 40 anni, trasformando la musica pop in un luogo fisico, reale, da vivere insieme. E oggi accanto a lei c'è una nuova generazione pronta a raccogliere quel testimone.

Ci sono artisti che scrivono canzoni e altri che cercano ancora di cambiare il mondo. Peter Gabriel appartiene da sempre a quella seconda categoria, uno che usa la musica come linguaggio emotivo, politico, umano, e oggi, nel pieno di un presente attraversato da guerre, divisioni e paure, torna con una canzone che parla di resistenza morale. Non ci arrenderemo finché non vedremo qualcosa di meglio concretizzarsi. Parte da qui il nuovo capitolo di Peter Gabriel, si intitola One Stand Down ed è il quinto estratto da OI, il nuovo album che uscirà entro la fine del 2026. Una canzone nata osservando il mondo, ma soprattutto chi prova ancora a proteggerlo. Gabriel ha infatti dedicato il brano agli Elders, il gruppo internazionale fondato da Nelson Mandela nel 2007. Ex presidenti, premi Nobel, ministri e figure pubbliche impegnate per la pace, i diritti umani e la giustizia globale. Persone che secondo Gabriel rappresentano qualcosa che oggi sembra rarissimo, un'autorità morale. Presentando il brano, il musicista ha spiegato: «Viviamo tempi bui e abbiamo bisogno di persone capaci di ricordarci i valori fondamentali come la giustizia, la compassione, la democrazia e la speranza». E proprio la speranza è il centro della canzone, non una speranza ingenua, ma una scelta attiva, una forza che spinge ad agire invece di restare paralizzati dalla paura. Dal punto di vista sonoro, Gabriel racconta di essersi ispirato a Marvin Gaye, in particolare all'atmosfera di Sexual Healing, con influenze ritmiche che lui stesso definisce quasi cubane. Per ora è uscito il Bright Side Mix curato da Mark Spike Stent, mentre nei prossimi mesi arriverà anche il Dark Side Mix firmato da T'Chad Blake. Anche l'artwork del singolo porta con sé un significato fortissimo. L'immagine si intitola Faith ed è dell'artista iraniana Shirin Neshat, mani che proteggono un volto attraversate da una frase del poeta Sufi Rumi che significa «Tendimi la mano, così non resterò solo». E parlando dell'Iran e dei conflitti contemporanei, Gabriel è stato diretto. È una condanna per l'umanità non essere ancora riusciti a trovare un modo per risolvere le dispute senza distruggerci a vicenda. Una canzone che non cerca slogan, cerca coscienza.

Ci sono band che hanno attraversato gli anni e altre che sembrano attraversare le ere, perché mentre tutto cambia, certe chitarre continuano ancora a bruciare come negli anni 70 e i Deep Purple oggi non stanno guardando al passato con nostalgia, stanno cercando di trasformarlo in qualcosa di nuovo. I Deep Purple tornano con un nuovo album in studio, si intitola Splat e uscirà il prossimo 3 luglio per Air Music. Un titolo diretto, esplosivo, ma dietro c'è un concetto molto più profondo. Secondo Ian Gillan, il disco immagina la fine dell'umanità non come distruzione ma come trasformazione. Un'idea che attraversa tutto il progetto, costruito ancora una volta insieme al produttore Bob Ezrin, storico collaboratore di artisti come Pink Floyd, Alice Cooper e Kiss. E proprio Gillan racconta che i Deep Purple di oggi assomigliano incredibilmente a quelli del periodo d'oro. La nuova musica ha le stesse dinamiche, lo stesso equilibrio e lo stesso divertimento di brani come Highway Star, Smoke on the Water e Lazy. Parole pesanti, perché evocano direttamente il cuore della leggenda Purple. Il disco sarà disponibile in una quantità impressionante di formati, vinili colorati, picture disc, cassette limitate, box set con registrazioni live del tour 2024, un singolo esclusivo con la bonus track Genesis e persino una tela autografata dalla band in sole 199 copie. Segno che anche nell'era dello streaming certe band continuano a pensare la musica come un oggetto da vivere, toccare, collezionare e soprattutto da suonare dal vivo. I Deep Purple presentano Splat anche in Italia, il 16 luglio a Pisa, il 17 luglio a Este in provincia di Padova e poi ancora il 17 ottobre all'Unipol Forum di Assago. Più di 50 anni dopo, continuano ancora a salire sul palco con la stessa fame e forse è proprio questo il vero significato del rock: non restare giovani, restare vivi.

dopo il rock che continua a guardare avanti, c'è un altro modo in cui le leggende restano vive. Succede quando le loro canzoni escono dai dischi, cambiano forma, si trasformano in esperienza, atmosfera, visione. E Milano per 3 giorni diventerà esattamente questo, una città attraversata dalla musica. Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival diffuso che porterà oltre 250 concerti in 140 luoghi diversi della città. Una rassegna nata attorno al pianoforte e alla musica classica, ma capace ogni anno di aprire connessioni sorprendenti con il rock, l'elettronica e la sperimentazione. E questa volta nel cartellone ci sono anche David Bowie, Philip Glass e Brian Eno. Uno degli appuntamenti più attesi sarà quello di sabato 16 maggio al BIM di Viale Pirelli. Alle 17.30 il pianista Ji Liu presenterà Low, From Bowie to Glass, un viaggio che mette in dialogo il mondo di David Bowie con quello del compositore minimalista Philip Glass. Al centro dello spettacolo c'è la trascrizione per pianoforte solo della Low Symphony, opera composta da Glass prendendo ispirazione proprio da Low, lo storico album firmato da Bowie insieme a Brian Eno nel 1977. Accanto alla sinfonia arriveranno anche nuove reinterpretazioni di brani simbolo come Starman, Space Oddity e Sound and Vision, un ponte tra pop, avanguardia e musica contemporanea. Il giorno successivo, domenica 17 maggio, l'attenzione si sposterà invece sull'universo ambient di Brian Eno. All'Adi Design Museum, Enrico Gabrielli proporrà una rilettura solitaria di Ambient One, Music for Airports, il disco pubblicato da Eno nel 1979, considerato una pietra miliare assoluta della musica ambient. Pianoforte, loop e stratificazioni sonore per riportare in vita un album che ha cambiato il modo stesso di pensare la musica. Non più solo qualcosa da ascoltare, ma uno spazio da abitare. Ed è forse questo il senso più bello di festival come Piano City: far dialogare mondi lontani, mettere Bowie accanto a Philip Glass, Brian Eno dentro un museo, il pianoforte, nel cuore della città, per ricordarci che la musica, quando è davvero grande, trova sempre nuove forme per continuare a respirare.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: The Legends.
7: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e ora entriamo dentro alcuni album che hanno fatto epoca e che continuano a generare nuove visioni anche decenni dopo, perché i Pink Floyd non hanno soltanto scritto canzoni, hanno costruito dei mondi e oggi quei mondi tornano a vivere attraverso le mani e le voci di altre leggende. Due album monumentali, due visioni diverse dello stesso universo. Da una parte Animals del 1977, feroce, politico, disilluso. Dall'altra The Wall del 1979, il capolavoro psicologico che ha trasformato il rock in teatro emotivo. Adesso quelle due opere si incontrano in un nuovo progetto tributo intitolato Animals Against the Wall, A Tribute to Pink Floyd Volume 2. Pubblicato dalla Lemon Records, etichetta della Sherry Red Records, il cofanetto raccoglie reinterpretazioni firmate da alcuni grandi nomi del rock progressivo, dell'art rock, del classic rock, e l'elenco degli artisti coinvolti sembra quasi una Hall of Fame. Ci sono Ian Anderson dei Jethro Tull, Rick Wakeman e Steve O degli Yes, Kate Emerson, Robbie Krieger dei Doors e molti altri, musicisti che hanno attraversato la stessa epoca dei Pink Floyd e che oggi tornano dentro quelle canzoni con il proprio linguaggio. Il progetto esplora soprattutto il delicato equilibrio creativo che esisteva tra Roger Waters e David Gilmour alla fine degli anni 70. La tensione tra scrittura concettuale, sperimentazione e melodia. Le nuove versioni mantengono l'anima degli album originali, ma introducono anche arrangiamenti moderni e nuove sfumature sonore. Un modo per dimostrare che certi dischi non appartengono soltanto al passato, continuano a essere materia viva, continuano a ispirare.

ci sono concerti e poi ci sono eventi che sembrano superare il concetto stesso di concerto. Onde di persone, una città intera che si ferma, una spiaggia trasformata in un unico gigantesco coro. E quando succede a Copacabana, la musica diventa qualcosa di storico. 2 milioni di persone. È questo il numero impressionante riportato dai media brasiliani dopo il concerto gratuito che Shakira ha tenuto sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. L'evento, intitolato Todo Mundo no Rio, faceva parte del tour mondiale legato all'album Las Mujeres Yan Lloran e si è trasformato in una delle esibizioni più imponenti della carriera della cantante colombiana. Lo show è iniziato oltre un'ora dopo l'orario previsto, quando nel cielo sopra la spiaggia alcuni droni hanno iniziato a scrivere una frase semplice ma potentissima: ti amo Brasile. Da lì l'esplosione. Musica, luci, fuochi, cori interminabili. E davanti a quella folla sterminata, Shakira ha ricordato il legame speciale con il pubblico brasiliano. Sono arrivata qui a 18 anni sognando di cantare per voi e ora guardate, la vita è magica. Il sindaco di Rio, Eduardo Cavaliere, ha celebrato l'evento definendolo storico. La lupa ha fatto la storia a Rio. Durante il concerto, Shakira ha parlato anche della forza delle donne e della resilienza femminile, tema centrale del suo ultimo album. Noi donne, ogni volta che cadiamo, ci rialziamo un po' più sagge. Sul palco con lei sono saliti anche alcuni giganti della musica brasiliana, ma la serata è stata attraversata anche da un momento di dolore. Nei giorni precedenti al concerto era infatti morto Gabriel de Jesus Firmino, un operaio coinvolto nell'allestimento del palco. Shakira lo ha ricordato: il mio cuore è vicino alla sua famiglia e ai suoi cari. Una notte gigantesca, emotiva, simbolica, perché quando 2 milioni di persone cantano insieme sulla stessa spiaggia, la musica smette di essere spettacolo e diventa qualcosa di più.

Ci sono legami che il tempo non riesce a sciogliere, perché anche dopo carriere soliste, decenni diversi, strade separate, alcune voci continuano a riconoscersi immediatamente. E quando Paul McCartney e Ringo Starr cantano insieme, la storia dei Beatles torna improvvisamente vicinissima. Succede ancora, Paul McCartney e Ringo Starr tornano a condividere una canzone, ma questa volta in un modo un po' diverso dal solito. Home to Us è il secondo singolo estratto dal prossimo album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, una collaborazione storica considerando che Paul e Ringo hanno lavorato insieme tantissime volte negli anni, ma senza mai costruire un brano interamente come due voci protagoniste. L'annuncio è arrivato direttamente da McCartney durante un evento speciale per i fan agli Abbey Road Studios di Londra, e dietro la canzone c'è una storia profondamente personale. Paul ha raccontato di aver scritto il pezzo pensando alle origini difficili di Ringo Starr, cresciuto nel quartiere del Dingle a Liverpool. Ringo raccontava che tornando a casa dal lavoro veniva spesso derubato, ha spiegato McCartney. Così ho iniziato a scrivere partendo proprio da quella idea. La canzone è nata attorno a una parte di batteria registrata da Ringo per il nuovo album prodotto insieme a Andrew Watt. Ed è l'unico brano del disco in cui Paul non suona personalmente la batteria. Ma il momento più bello arriva dopo. McCartney racconta di aver inviato il pezzo a Ringo aspettandosi un intervento più ampio, ricevendo invece solo poche linee aggiunte al ritornello. Pensava quasi che il brano non gli piacesse, poi la telefonata. Lui credeva che volessi fargli cantare solo due righe, io invece volevo che cantassimo insieme tutta la canzone. E così è nato il duetto. Prima strofa Paul, seconda strofa Ringo, due voci che hanno attraversato la storia della musica e che oggi tornano una accanto all'altra.

Dopo una storia di amicizia lunga una vita, arriva una collaborazione che nessuno si aspettava, perché a volte la musica crea incontri improbabili, mondi lontanissimi che improvvisamente trovano un punto in comune. E questa volta il punto d'incontro passa attraverso la voce oscura di Marilyn Manson, dentro un brano indie folk. Il cantante americano è infatti l'ospite speciale di Drugs Like You, il nuovo singolo dei Fences, progetto guidato dal musicista Christopher Mansfield. Una collaborazione inattesa, quasi spiazzante, perché il brano abbandona le sonorità industrial metal associate da sempre a Manson per entrare in un universo molto più intimo, malinconico e psichedelico. Drugs Like You si muove tra indie folk e pop psych, raccontando dipendenza, vuoto emotivo e solitudine ciclica attraverso atmosfere sospese e fragili. Dentro quel paesaggio sonoro, la voce di Marilyn Manson diventa qualcosa di diverso, meno aggressiva, più consumata, quasi spettrale. Un contrasto che rende il pezzo inquieto. Il brano è il secondo estratto dal prossimo album dei Fences, Now She's Long Gone Sunsquint, in uscita a giugno. E conferma anche un momento particolarmente intenso per Manson, che nel 2026 è tornato estremamente attivo tra concerti e nuova musica. Cresce infatti l'attesa per il capitolo 2 di One Assassination Under God, seguito del suo ritorno discografico del 2024. E i fan italiani potranno rivederlo dal vivo già questa estate, 11 luglio a Ferrara, 13 luglio a Bari, 14 luglio a Roma. Ma questa collaborazione racconta soprattutto un'altra cosa, che anche artisti simbolo di un immaginario preciso a un certo punto sentono il bisogno di cambiare prospettiva, di uscire dal personaggio, di cercare nuovi silenzi, e forse è proprio lì che certe voci riescono ancora a sorprenderci.

fine la musica torna sempre lì, dentro un negozio di strumenti, tra amplificatori accesi, corde da provare, riff ripetuti mille volte e qualcuno che cerca il suono perfetto. Perché prima dei concerti negli stadi, dei dischi di platino e delle leggende, c'è sempre stata una chitarra appoggiata addosso a qualcuno. C'è una scena diventata iconica in Wayne's World. Un ragazzo prende una chitarra in un negozio e prova a suonare Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Subito arriva il commesso a fermarlo. No, Stairway! Una gag diventata leggenda nella cultura rock. Eppure oggi, sorprendentemente, Stairway to Heaven non è nemmeno tra i 10 riff più suonati nei negozi americani di strumenti musicali. A rivelarlo è Guitar Center, la più grande catena di strumenti musicali degli Stati Uniti, che ha diffuso la classifica dei brani più eseguiti dai clienti quando prendono in mano una chitarra. Una classifica curiosa. Al primo posto c'è Master of Puppets dei Metallica, forse anche grazie all'effetto Stranger Things, che ha riportato il brano dentro l'immaginario di una nuova generazione. Subito dietro arrivano altri monumenti assoluti della cultura rock: Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses, Seven Nation Army dei White Stripes, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Metallica e Nirvana sono gli unici artisti presenti due volte nella top 10, rispettivamente con Enter Sandman e Come As You Are. E poi ci sono gli immortali da negozio di strumenti: Smoke on the Water dei Deep Purple, che secondo Guitar Center continua a perseguitare lo staff da decenni, oppure Crazy Train di Ozzy Osbourne. Forse il dato più curioso sono le assenze: nessun Hendrix, nessun AC/DC, nessun Van Halen. Segno che ogni generazione sceglie i propri riff simbolo, le proprie porte d'ingresso nel rock. E in fondo questa classifica racconta qualcosa di molto semplice: che la musica continua ancora a passare dalle mani, dalle dita sulle corde, da qualcuno che entra in un negozio e prova a sentirsi, anche solo per un minuto, dentro la leggenda.

0: E anche per oggi il viaggio finisce qui, tra stadi pieni, nuove visioni, ritorni storici e artisti che continuano ancora a reinventarsi senza perdere la propria anima, perché la musica non resta mai ferma nel passato, continua a passare da una generazione all'altra, da un palco a una stanza, da una leggenda a chi la ascolterà domani. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi e ricordate, ci sono canzoni che finiscono e altre che continuano a suonare anche quando il disco si ferma. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: The Legends. Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Posso accettare di fallire. Chiunque fallisce in qualcosa. Ma io non posso accettare di non tentare. Michael Jordan.

0: Legend Story. Possiamo essere terrorizzati dall'interpretare i suoi libretti di istruzioni, stanchi per il lungo percorso che ci costringe a fare nei suoi negozi, o semplicemente essere ossessionati dallo sbagliare i nomi dei mobili nei nostri ordini. Ma dobbiamo ammettere che tutti almeno una volta siamo stati catturati dalla genialità imprenditoriale nel suo marchio, il leggendario IKEA. Il nome IKEA è l'acronimo delle iniziali del fondatore, Ingrav Kamprad, della fattoria dove è cresciuto, Eltmarid, e del vicino villaggio Agunarit. La storia di IKEA affonda le sue origini nel 1943 ad Amult, una cittadina nel sud della Svezia dove ancora oggi si trova il quartier generale del design dell'azienda. Nasce come una piccola attività specializzata nella vendita di articoli di uso quotidiano come fiammiferi, portafogli e oggetti decorativi ad opera del suo fondatore, Ingvar Kamprad, all'età di soli 17 anni. Mosso dall'idea di voler vendere dei prodotti ad un costo accessibile, riducendo al minimo gli sprechi di produzione, nel 1950 Kamprad investe i suoi risparmi in una fattoria abbandonata, in cui inizia a dedicarsi alla lavorazione del legno e alla prima costruzione di mobili e complementi d'arredo. Dalla necessità di far conoscere le sue creazioni e di raggiungere nuovi clienti nelle città limitrofe, nasce nel 1951 il primo catalogo IKEA, 16 pagine con illustrazioni dei prodotti disponibili alla vendita. Da allora il catalogo è diventato lo strumento iconico del marketing dell'azienda. La vera svolta arriva nel 1956, quando il fiore all'occhiello di IKEA diventa la vendita di prodotti smontati da assemblare autonomamente dopo l'acquisto, che portano IKEA ad avere i prezzi più concorrenziali e più di 345 negozi in 42 paesi. IKEA come marchio e come luogo fanno ormai parte dell'immaginario collettivo e insieme ai leggendari ABBA è il biglietto da visita della Svezia nel mondo. Ogni 5 secondi viene venduta una libreria IKEA. Ma nessuno ha mai contato le leggendarie imprecazioni che in tanti hanno pronunciato mentre montavano i prodotti svedesi. Anche quello potrebbe essere un numero leggendario.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate.
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Il 13 luglio 1985 Phil Collins è il protagonista di una clamorosa doppia esibizione a Live Aid. Una a Londra, l'altra a Filadelfia, dall'altra parte dell'Atlantico. Tutto questo in poche ore, grazie a uno sfortunato ma leggendario velivolo, il Concorde. Ma qual è la sua storia? Già alla fine degli anni 50 le superpotenze iniziarono a pensare a un aereo supersonico per il trasporto dei passeggeri. Francia, Gran Bretagna e USA erano intenzionate a creare un velivolo con queste caratteristiche. Nello stesso periodo i sovietici stavano sviluppando il loro aereo supersonico, il Tupolev Tu-144. Dopo un periodo di preaccordi e di ricerche, gli USA si ritirarono dal progetto. Le uniche rimaste, Francia e Gran Bretagna, siglarono un accordo il 28 novembre 1962. La costruzione del prototipo partì all'inizio del 1965 a Tolosa, effettuando il primo volo il 2 marzo 1969, mentre raggiunse per la prima volta Mach 2 il 4 novembre 1970. Varie compagnie, le maggiori dell'epoca, si interessarono al progetto, ma alla fine ritirarono gli ordini e le uniche rimaste furono le compagnie di bandiera dei paesi delle aziende costruttrici, ovvero l'Air France e la British Airways. Il Concorde entrò ufficialmente in servizio il 21 gennaio 1976 con la rotta Parigi-Dakar-Rio de Janeiro e Londra-Bahrain e verso la fine del 1976 iniziarono i voli per New York. Il budget iniziale di costruzione dei Concorde era di circa 6 milioni di sterline, valuta degli anni 60, ma si arrivò all'incredibile cifra di 23 milioni di sterline. Il costo unitario e la mancanza di ordini portarono alla cancellazione di 480 serie previste, complessivamente ne furono costruiti solo 20. Il costo della manutenzione era esorbitante, per ogni ora di volo il Concorde necessitava di 20 ore di manutenzione, contro le 2 ore medie di un normale aereo di linea. Inoltre, dopo il 79, il prezzo del petrolio aumentò a dismisura, portando il costo orario del Concorde a quasi 22.000 sterline. Per tutti questi motivi un biglietto costava, un cambio attuale, circa 10.000 euro, facendo in modo che il Concorde diventasse l'aereo dei VIP. Dagli anni 90 le compagnie aeree andarono sempre più alla ricerca di velivoli grandi e confortevoli e per questo motivo, oltre che per l'aumento del prezzo del petrolio, il Concorde venne progressivamente abbandonato. Inoltre, tra il 2000 e il 2001 ci furono due fatti di cronaca importanti. Il primo è quello che riguarda l'incidente dell'AF-4590 del 25 luglio 2000, che causò la morte di 109 persone. In quell'occasione un Concorde dell'Air France precipitò subito dopo il decollo all'aeroporto parigino Charles de Gaulle. L'incidente fu causato da un pezzo di titanio di 20 cm perso da un aereo precedentemente atterrato. Durante il decollo, questo pezzo fu investito da uno degli pneumatici del Concorde, andandosi poi a conficcare in un'ala, causandone l'incendio. Fu la fine del Concorde, che rimase da allora solo un leggendario ricordo.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: Legends. Radio Legends.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Le lepri si catturano con i cani, gli ignoranti con l'adulazione. Un esercito di cervi guidati da un leone è molto più temibile di un esercito di leoni guidato da un cervo. Plutarco.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Tutti moriamo. L'obiettivo non è vivere per sempre. L'obiettivo è creare qualcosa che vivrà per sempre. Chuck Palahniuk.

0: Legend Story. Dalla rivoluzione tecnologica ormai le coccole si esprimono attraverso messaggi WhatsApp, cuoricini, GIF e quant'altro. Ma nel 1995 tutto l'amore del mondo si riversava su un oggetto leggendario, il Tamagotchi. Il nome è formato da due parole, Tamago, che in giapponese vuol dire uovo, e Uochi, termine nipponico legato all'inglese watch, che indica l'orologio da polso. Grazie a questo giocattolo, la Bandai, casa produttrice del Tamagotchi, ha avuto nuova vita. Il successo fu praticamente immediato, in tutto il mondo ci furono file fuori dai negozi per poterne acquistare uno. Ne furono venduti ben 40 milioni in tutto il mondo, al ritmo praticamente di uno al secondo. All'inizio vennero tutti esauriti e questo portò alcune famiglie a percorrere chilometri di strada in macchina per riuscire a trovarne uno per i loro figli. Addirittura ci furono persone nel mercato nero che li vendettero a 50 volte di più del prezzo originario. Quel piccolo uovo, dotato di microchip e schermo LCD, era una vera creatura da accudire. Bisognava dargli da mangiare, curarlo dalle malattie, farlo giocare e persino ripulire i suoi bisogni. Se si mancava in una di queste attività, l'animaletto moriva, occorreva resettarlo e ripartire da capo con un nuovo uovo. Il Tamagotchi ebbe un tale successo che furono prodotti serie animate e film e una lunga serie di videogiochi. Ma per quale motivo un giocattolo apparentemente inutile ebbe un così grande successo? La risposta è da ricercarsi nella profondità della psiche umana, specialmente quella dei bambini a cui fondamentalmente il Tamagotchi era riservato. Il gatto di casa o anche il giocattolo inanimato non fa quello che dice un bambino. Il Tamagotchi soddisfa immediatamente il bisogno di controllo e dà immediata soddisfazione. Il Tamagotchi fa quello che il bambino vuole e senza lamentarsi. Dopo il boom, e anche se viene prodotto anche oggi, questo giocattolo perse molto del suo appeal. Qualcuno lo criticò anche a livello educativo per il trauma dell'eventuale morte per incuria, ma la leggenda del Tamagotchi sta lì per ricordarci che nel mondo reale c'è sicuramente qualcuno che, pur lamentandosi, è pronto a ricevere le nostre coccole.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

donna stupida può tener testa a un uomo intelligente, ma ci vuole una donna molto intelligente per tener testa a un idiota. Rudyard Kipling.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto, hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso, suoniamo solo quella che andrà per sempre.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Sherlock Holmes, Poirot e tanti altri. Sono tutti investigatori che nella loro vita letteraria sono stati capaci di indagare ogni nefandezza dell'agire umano. Tutti hanno esplorato le pulsioni violente della natura. Ma c'è solo un detective che è andato oltre e si è occupato del soprannaturale. È l'indagatore degli incubi. È il protagonista della nostra storia. È Dylan Dog. L'Italia, escluso l'inarrivabile mercato statunitense, è una delle piazze più prolifiche per i fumetti. Quelli più amati e duraturi sono stati quelli creati e distribuiti dalla Sergio Bonelli Editore, la casa del mitico Tex, dove nel 1981 fa capolino uno scrittore geniale, Tiziano Sclavi. Assunto come correttore di bozze e sceneggiatore di fumetti, Sclavi si fa le ossa su una serie di personaggi classici della Bonelli, ma sente il bisogno di creare un personaggio tutto suo, capace di contenere i tanti libri letti, soprattutto Edgar Allan Poe, e quel cinema, soprattutto horror e fantascientifico, che gli avevano aperto la mente e tenuto compagnia nella monotona provincia pavese dove era nato. Sclavi è innamorato soprattutto di storie che parlano di ignoto e soprannaturale. E proprio nel 1981 aveva scritto un romanzo, Della morte dell'amore, dove un custode di un cimitero, Francesco della Morte, affiancato dal suo aiutante Gnaghi, era alle prese con uno strano caso dove i morti si risvegliano. Un eroe con tanto di assistente e un pizzico di soprannaturale che è praticamente l'antesignano di Dylan Dog. Nel 1994 da questo libro è stato tratto un film interpretato da Rupert Everett, il sosia di Dylan Dog, e viceversa. Un momento, torniamo un attimo indietro, occorre spiegare. Nel 1985 Sclavi, per creare Dylan Dog, chiama un grande disegnatore, Claudio Villa. I primi tentativi di far diventare disegno il personaggio che Sclavi aveva creato vanno a vuoto. Manca la faccia giusta. Una sera, Villa, disperato, raccoglie un suggerimento buttato lì proprio dal creatore di Dylan Dog. Aveva visto un film che non c'entra assolutamente niente con l'horror. Il film si chiamava Another Country, La scelta. Il protagonista era Rupert Everett. Quella era la faccia. Quello era Dylan Dog. Nella prima bozza, la nuova serie horror della Bonelli avrebbe dovuto essere ambientata in America e Dylan avrebbe dovuto essere un detective solitario. In seguito si decise di spostare l'azione nella Londra contemporanea, più adatta alle atmosfere horror, e fornire a Dylan una spalla comica, quel Groucho, a sua volta sosia del geniale Groucho Marx, che a colpi di battute spezza le atmosfere cupe della serie. L'esordio editoriale a fine settembre del 1986 è catastrofico, ma nel giro di poche settimane diventa un vero e proprio caso editoriale, arrivando a tirare fino a 1 milione al mese di copie vendute. Un successo che comprende un film omonimo del 2010 e una serie TV in produzione. Il motivo di tutto questo? La grande qualità del genio di Sclavi. Le avventure di Dylan Dog, più delle volte caratterizzate da un inquietante finale aperto, non sono soltanto orrorifiche. Molte volte uniscono più generi, dal fantascientifico al noir, attraverso una narrazione d'incastro colma di storie e sottostorie del tutto unica nella sua dimensione sospesa, allo stesso tempo reale e fantastica, dove le categorie del bene e del male non sono nettamente divise, ma al contrario, risultano sovrapponibili. Come pochi altri fumetti, Dylan Dog è stato capace di farci sognare, portandoci lontano da quegli incubi che spesso popolano la nostra vita.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: È tutt'altro che facile dire se la natura si sia dimostrata per l'uomo una madre generosa o una spietata matrigna. Plinio il Vecchio.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Con i libri non ci sono convenevoli. Se trascorriamo la sera con loro, è perché ne abbiamo veramente il desiderio. Marcel Proust.

0: Legend Story. Immaginate una band che alle voci femminili vede Janis Joplin e Amy Winehouse, e quelle maschili Kurt Cobain e Jim Morrison, e alla chitarra Brian Jones e Sua Maestà Jimi Hendrix. Il nome della band? Ne avete sicuramente sentito parlare. Il Club dei 27. Il Club dei 27 è un'espressione giornalistica che si riferisce ad alcuni artisti, in prevalenza cantanti rock, morti all'età di 27 anni. Con la variante J27 si fa riferimento al fatto che, oltre ad avere 27 anni, molti di loro avessero la lettera J come iniziale del nome o del cognome. L'espressione iniziò ad essere usata nella stampa del settore musicale a partire dal 1994, quando, data la coincidenza dell'età, la morte di Kurt Cobain venne posta in relazione a quella di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, morti tutti all'età di 27 anni, nel breve periodo tra il 1969 e il 1971. In precedenza, la coincidenza tra questi quattro era stata fatta notare solo occasionalmente, senza che acquisisse la diffusione successiva alla morte di Cobain. Successivamente l'espressione è stata estesa ad altri esponenti del mondo musicale che sono morti a 27 anni, come Amy Winehouse nel 2011, nonché ad alcuni morti a quest'età in epoche precedenti come Robert Johnson nel 1938. Accanto a questi vengono talvolta compresi nel club altri artisti deceduti all'età di 27 anni, come la bassista Kristen Pfaff, componente del gruppo Hole. I motivi dei decessi sono spesso riconducibili ad abuso di alcol o droga, incidenti e suicidio, ma anche a cause diverse come l'avvelenamento. La storia di questa maledizione può essere una fatalità, ma il destino infame di morire così giovani e spesso così male non ha fondamento scientifico. Molti scienziati si sono affannati negli anni a dire che non esiste nessun tipo di correlazione tra la morte a 27 anni ed essere una rockstar o una star maledetta, ma una leggenda non ha bisogno della scienza per diffondersi. Basta una scintilla, una narrazione ben fatta, una coincidenza e il gioco è fatto. Sul Club 27 si inseguono echi di satanismo, magia nera, cabale numeriche, sogni premonitori, coincidenze, misteri. Ma la realtà è più prosaica e triste. Questi morti giovani sono dovuti a infanzie difficili e uno star system che li ha spremuti fino al midollo, senza tutelarli. L'unica cosa certa è che il prezzo del biglietto per poter vedere questa band è veramente troppo alto. E per ora ci accontentiamo solo della musica leggendaria che il Club dei 27 ci ha lasciato.
1: Sei su Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Vamos.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: C'è un luogo nel mondo dove la sete di storia è praticamente inesauribile. Quel luogo è Hollywood. La sede dell'industria cinematografica più importante del mondo. Si sa, i film sono sempre a caccia di leggende per riproporre in chiave moderna il fascino del mito. Più la leggenda è misteriosa, più è terreno fertile per raccontare avventure e misteri avvincenti. Una delle storie più esplorate e raccontate è sicuramente l'epopea di un ordine religioso che come nessun altro fonde verità storica e elementi soprannaturali. L'ordine dei Cavalieri Templari. Ma chi erano veramente? Fondato nel 1118 dall'aristocratico Hugo di Pan, su richiesta di San Bernardo di Chiaravalle, e al termine della Prima Crociata, l'ordine dei Templari era originariamente costituito da 11 frati francesi che, armati di spada, ebbero il compito di difendere dagli infedeli i pellegrini che viaggiavano lungo le strade sante fra Giaffa e Gerusalemme. L'ordine, che aveva sede sul luogo in cui si credeva sorgesse nell'antichità il Tempio di Salomone, fu riconosciuto dalla Chiesa nel 1129 e gli vennero in seguito concessi ampi privilegi. Vivevano secondo regole rigidissime, erano tenuti a osservare frequenti celebrazioni religiose e digiuni, a fare l'elemosina, a consumare i pasti in silenzio ascoltando una lettura biblica, a portare capelli corti, barba e baffi. Indossavano mantelli bianchi con una croce rossa sulla spalla sinistra e la loro maggiore autorità era il Gran Maestro. Ma il vero fascino dell'Ordine dei Templari risiede nella possibilità che all'interno del loro tesoro, ma ritrovato, possano essere custodite reliquie e oggetti misteriosi e soprannaturali che hanno contribuito ad accrescere il loro potere. Il Santo Graal, o l'Arca dell'Alleanza, sarebbero stati posseduti dai Templari e spostati e nascosti nelle loro sedi dislocate in tutto il mondo. Possedere quegli oggetti significava possedere le chiavi della religione più diffusa al mondo e un potere senza precedenti. La verità è che la Chiesa temeva soprattutto il potere economico dell'ordine, praticamente una banca ante litteram che faceva diretta concorrenza al predominio del potere temporale della Chiesa e per questo, pur se fondato su una base religiosa, i Templari divennero presto una minaccia insostenibile e vennero annientati. Questa è la loro storia in breve. E la prossima volta che vedrete Indiana Jones, Il Codice da Vinci o il disneyano mistero dei Templari con Nicolas Cage, saprete come Hollywood in qualche modo contribuisce a rendere i Templari una leggenda indimenticabile.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Gli intelligenti, anche con due stracci addosso, sono vestiti logicamente. Quindi sono sempre eleganti. Giorgio Armani.